0: po. Denver, ikaw.
1: Candy.
0: Unsay tuyo mo?
1: Padayo na una ko, please.
0: Dali. Sud.